poema. Dico che pesante la porta e fa rumore. Obbedite. E tu anda superiore. Or siam soli.

Che scherzando dissi, padre, un mulatto parmi. Guardo mi becco, strinse le pugna. Ebbene, quando cadde sul campanile a folgore ed usciva fra la tempesta,

penso, narraste che il demonio qui stette un tempo in abito da frate, lì fosse il padre.

0: e goffo in costui si apersi parmi
1: il padre Raffaele
2: un altro
0: due ne abbiamo l'un di porcuna grasso sordo come una talpa un altro scarno bruno occhi ciel quagli occhi voi chiedete quel dall'inferno
2: e adesso